La vie est belle, lo so, è passato del tempo e io ce l'ho nel sangue ancora. E vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Queste sono situazioni di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il cielo davanti a me, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, oh Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere.

intorno a lei, una chitarra risuonerà per tanto tempo ancora. È il mio amore per lei che i suoi passi accompagnerà nel bene e nel dolore. Sì, ma sono sentimenti di contrabbando. Tutto si può inventare, ma un matrimonio non si può più. Messico è nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, oh Messico è nuvole. La faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che

chi lo sa come fa quella gente che va fin là a pronunciare un sì, ma mentre sa chi è già provvisorio l'amore che c'è, sì, ma forse no. Queste sono situazioni di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il Messico davanti a me. Messico è nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere. Oh, Messico è nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica.

0: Credete?
1: Nulla, nulla.
0: Che mai la resta?
1: Usciamo. Oh Dio.
0: Ancora voi soffrite.